0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nino Taranto, La Pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta, se non sbaglio l'occasione?

quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mario Abate, tutta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Renato Carosone. O Sarracina.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Vittorio De Sica, Ucunt e Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Roberto Murolo. Monastere Santa Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Mario Pasqualillo, Pina Lamara, Agura e Mamma.

0: cuore. Oh, anzi tu, che un dolce romello.
1: E babbo, mo ciò dica papella.
0: No, o segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caccia fa, caccia piglia, che ce vuole.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nino Taranto. O cacciavine.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Bruno Venturini. La Tarantella.

Villanova, la piccola modella, fumantetta di grilla, ma per tenere così. E proprio dentro a casa, ma c'è un po' da scusa, e trovami le scusa, mi scendo.

signori stiano un sacco lì. Mo fa bella figura, da vi piace compare. Tu mi porto capire quando cazzutella, e invece carmenella ti fai chiamare a me, me la sei. Però, quando ti piace pizza e allo

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo, scomunicato.
2: Ta ricordo t'aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasive e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per

Santa Croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 4. In punto.
1: Ong Mei Nie. Passione.

capricce no amor. Por un vaso fuoco ardente avvelena tanta gente, non ne fa più ragiona.

0: niente più.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Nino Taranto. Un film.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Beniamino Gigli. Mare chiaro.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poggia poi sulla mia spalla con il pietto e l'avanzare. Io divento mamma Lucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Io ti vorrei avasà.
2: Alberto Berri. A musica do mar.

0: caixa forte, a caixa forte mandará.
1: Vaca truana na caixa forte, maco a caixeira de vaca ti. Certi relíquia, certi gimelia, se tiene fora por nisparì. San Casimiro martire, sta caixa fama vani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie, una corteccia di

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta qui.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Armando Gil. O 4 maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Nino D'Angelo, Notte.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nino Taranto. A Luciana.

ma si cerca di parlare, che la mi guarda storta e maggiasta. A sta Luciana che passa e spassa, c'ha le russe, vettenesse, una settimana mi faticasse, qua fermasse e le dicesse.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta con Smart Speaker. Con la frase Apri Canzoni Napoletane.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Passione.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Gloria Christian, Wayun, Gloria Christian, Tup Tup, Marisha.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Alberto Berri, a testa ruta.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Consiglia Licciardi, l'americano in Napoli.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Abbate, Acamsel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Merola, Nammurati ti.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Roberto Murolo, Desiderio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: A sorpresa Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicine alla firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il viceministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra, definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi tre anni, i tassi di interesse, quello dei depositi ora del 2,25%, inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio che, come noto, si svolgono anche in Canada e Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre in rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
3: Achille Togliani, tu si tutta per me.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nino Taranto, Joan Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto a un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la mai sta serenata e va margarita. Con sta chitarra accanto mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

Oliver Fonsi, Resta con me.

Vorria sapere che si merita, facita sembra faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella luce mia va presentata. I monosacci si vanno accorgita, ma questi male frigida non si deve parita, sotto venito zucchero e a coppa marsita. Ma è tanto che ha già avuta, è tanto

0: ma è tanto che ci ha avuta, è tanto che ci ha girato, godo c'è sotto la faccia, fino a mocca m'ha d'arrivare.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Enzo De Muro Lomanto, Corangrat.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Teresa De Matienzo, i palloncini.
2: Ma fai proprio a capire che stai in tutto. Ho fatto che la mamma

Să ne-a stat de una frică, nu ne-a stat.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trebi Meteo. Rimonta l'anticiclone delle Azzorre sulla nostra penisola, permettendo condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati su gran parte del territorio, fatta eccezione per residua variabilità al sud, soprattutto tra Puglia e Calabria, con addensamenti compatti e ultimi localizzati fenomeni. Soffia ancora parecchio vento da nord, tra Adriatico e Ionio, qui le temperature diurne di conseguenza saranno più contenute proprio sulle regioni adriatiche, attorno ai 23-25 gradi, non oltre. I picchi più elevati invece al nord, sulle regioni tirreniche, anche prossimi ai 27-28 gradi e in ulteriore aumento nella giornata di sabato. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
3: Alberto Berri, suona Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

0: Totò, a cammasella.
1: Hello, boy.
2: Leva di là la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Levati la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
3: La gonnella no.
2: Ragazzi, levati la gonnella.
3: La gonnella no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Porco qua, porco là, levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là.
3: Che cosa vuoi fare?
2: Ti voglio ammirare dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No, per te.
4: E levati la giacchetta.
2: Io sono signorina, no.
4: E levati la giacchetta.
2: La giacchetta no.
4: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
2: Piano. E basta.
4: E levati i pantaloni.
2: I pantaloni no.
4: E levati i pantaloni.
2: C'ho le mutande rotte.
4: Se non li vuoi levare,

0: camicia.
1: La camicia no.
0: Elevati la camicia.
1: La camicia
0: ne. Ah, se non la vuoi levare io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare io qui ti sparerò.
1: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
0: Ti voglio ammirare dalla testa in
1: piedi. Mi vuole ammirare dalla testa in piedi.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
3: Tito Schipa, Napolitanata.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Renato Carosone. Lazzarella.

0: canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Roberto Murolo, A prima innamorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Gelo iraniano per ora l'annuncio di Donald Trump che su Truth, sorpresa dopo una giornata di attacchi e tensioni, parla di firma vicina per l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Per Teheran manca ancora il sì della guida suprema Khamenei. Attacco ucraino con droni contro la città russa di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. Di contro nella regione di Sumi, in un raid russo è morta una donna e un'altra è rimasta ferita. Gelo di Mosca, le proposte di Francia, Germania e Regno Unito. 18 anni di reclusione per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che investì più volte con il suo sub il 47 che l'aveva scippata. La difesa annuncia ricorso contro la sentenza della Corte d'Assise di Lucca. L'avvocato Enrico Marzaduri.
3: Noi abbiamo fatto delle richieste motivate che andavano in una direzione diversa, sia sul piano della qualificazione giuridica, sia sul piano della conseguente sanzione.
2: Una cerimonia inaugurale con star internazionali da Shakira a Bocelli ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica. Nell'altro incontro del girone Corea del Sud Repubblica Ceca 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
4: Nino Fiore, Sospiri Capemonte.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nino Taranto, o paniello o trombattiera.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Monica Sarnelli. A chiù bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Franchi, Mare Chiaro.

0: canzoni napoletane. Tiembe belle na vota.
1: Enzo De Muro Lo Manto, Usillaca.
2: Dindana varga rimma passa mora, o scoglie frisia sotto luna chiara. Stammo pa prima vota ancora, amanno c'è un silenzio.

bocca a bocca già portata allora, sotto l'argente che sta luna chiara, guardateci da terra che sbrandì.

0: possiamo più.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Tito Schipa. Serenata sul Rient.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Alberto Berri, A gelosie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Viaggiavano in due su un monopattino elettrico che si è scontrato la scorsa notte con una vettura alla periferia di Milano. Morto un 19enne che era il passeggero del monopattino. Nel Foggiano perde la vita un 17enne travolto da un'auto mentre usciva da una festa di compleanno. Pier Silvio Berlusconi, all'indomani del pauroso incidente dal quale è uscito quasi illeso grazie agli airbag e alla cintura di sicurezza, ha ricordato ieri sera a Mediaset il padre Silvio a 3 anni oggi dalla scomparsa. L'auto di Pier Silvio si era scontrata con una vettura che aveva invaso la carreggiata opposta. L'Egitto esorta Stati Uniti e Iran a firmare l'accordo di pace. Una nota del Ministero degli Esteri del Cairo chiede di cogliere quella che viene definita un'occasione. Washington prevede di ridurre significativamente il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione nelle operazioni NATO in Europa, lo riporta il New York Times, citando due alti funzionari europei. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nella tappa di apertura della Nations League maschile a Ottawa in Canada. Dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio, gli azzurri superano 3-1 la Germania. Prossimo incontro domenica contro la Turchia. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
3: Marisa del Frate, bene mia.

Hoy pura espera cada fraccionato lo cura guardata cruda. E vai trovando la fusione splendida, la voce del futuro. La voce che ti piglio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

La taglia un paradiso e taglia paglia, quello che dice la voglio cantare. Qua parte il numero, può far all'estero,

a gioi che l'indalvoccio mi può leggere a tenga di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso la voce amanda che il nostro si avvicina puntualmente, e smania, e desiderievo.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupilla, che leggerezza. Le rocche strane, non so che strane, la distanza.

0: Ca certi voti penso che potevamo sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cile. Ca potevamo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Maria Paris, a cartelli rendite.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Roberto Alagna, Ian Cass, O sola mia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Enzo De Muro Lomanto, Lontana.

tratti ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza un'andrangheta s'accomodaia signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E sa mucca ia signora. E allora poi ad un anno cadinto tra mue, a

necessita virtù. Ma frisie ci magnaiem, 200 lire chiù. Tornando immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio, scennette ca signore. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne Petrasi, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio, venuca fune fora, e chiettami in ta camera, e sassettai a signore, e allora.

Dans, 200 per magnà, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e gli

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino. Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace, partenza con il segno più in Europa. Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale, in sensibile calo anche lo spread che si porta intorno ai 76 punti. Nell'Aquilano due sorelle di 16 e 12 anni sono sparite da una casa famiglia dove sarebbero uscite nella notte tra sabato e domenica passando attraverso una finestra danneggiata. Per la famiglia qualcuno potrebbe averle aiutate. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minore. Si conclude oggi a Tenerife il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Prima tappa, un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 100-80, gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. Domani gara 2 ancora al Forum. È tutto a più tardi da Davide Campi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
3: Costa, napolitanate.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nino Taranto. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Olimpia Lucente. Torna a Sorrient.

0: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
1: Lo Guarracino che chi

La sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio se impizzaia. Ma la vecchia della vavosa subito disse: «Ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, incanna te resta lo marito».

sapeva de posta, la chiamai faccia tosta, traditore, sbrevognata, senza parola, malenata, che avevi inchiantato l'alletterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, niente, ogni cosa le dicette. Come l'ontisolo poveriello, se lo pigliai a farfariella, e etta che

Io per cercando lo guarracina la disgrazia, chi se portaia che a mia sala piazza te lo incontraia, se la ferra poco mattina e poi la dice, ammalandrino, tu mi lieva l'innamorata e pigliatella stamazziata, e tu fate.

Ammali uno correvano a strisce da stu partita da chi lo lipisce, che vadiste da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è d'acchiata, scurmatugne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scuorfano, cernia e alice, mucchio, ricciola, musde, mazzuna, stella, luzza e sturiuno, morluz, ruongola, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, aulia, arenga, cifra, voce, tracena e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa e rotunna, purpa, seccia, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palomma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, ghiangina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane, granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, spona, sierpa, sarpa, scausa, un zuoccole con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere, infine, con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, lì barrata, ammaliuna, lì patrata. Morza e pizza, cabbaliuna, addoluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette per

se avesse fatto nada, quella che è fatta a me, stomma d'avesse acciso, e vuoi sapere perché? Perché un coppia

nato poco stracqua. Torna a chiovere a schiova, rido solo con l'acqua.

è nato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce.

0: era tu poco stracqua.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Maria Paris, L'Ariulà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, Mandolini Santa Lucia.

0: Vittorio Marsiglia. Fatto fa la foto.
1: Lascia qua.

capatoia in vecchia. Noi ci vediamo sempre ogni momento, ma questo fatto a me non mi fa contenta, no. Per esempio, a notte, come faccio a te

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. La prima che ti fai

0: fatto, fatto fotografa. Ecco, una zona.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Alberto Amato, dimma a che ora mi pienso.

0: Canzoni napoletane. Passione vera. Gabriella Ferri. Come facet mamma te?
1: Quando mamma da fatte, quando mamma da fatte.

0: rodiš pe toți.
1: E bă fasti drețe doro, e bă fasti drețe doro.

Giuseppe Di Stefano. Anima e cor.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Sofia Loren, come ho imparato a fa'?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Nunzio Gallo.
3: O paese rosola.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Bruno Venturini. Dringate, dra.

0: Uè, voglio!
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Gloria Christian, Desideria e Sola.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingle francese.

sti paese, casi di proro naso moraccise. Ricetta bello mio che sti paese, casi di proro naso moraccise, casi di proro naso moraccise. E la ricetta di pazienza scusa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nicola Rigliano. Resta con me.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Suona Raiera. Scetata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Due gravi incidenti stradali nella notte, vittime ancora due giovanissimi. Barbara Salandri.
3: Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza alla guida dell'auto. Un'altra giovanissima vittima nel Foggiano, un 17enne investito e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto un altro invitato che si è fermato subito chiamando i soccorsi.
2: Trump parla di firma vicina sull'Iran, di guerra vinta e di Europa irrilevante, ma Teheran frena. Le parti, dicono le fonti locali, si apprestano ad avviare i negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo il programma missilistico. Il GIP di Napoli ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore difettoso al piccolo Domenico. Sono accusati di falso e omicidio colposo con altri 5 medici. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nella tappa di apertura della Nations League maschile a Ottawa in Canada dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio. Gli azzurri superano 3-1 la Germania. Prossimo incontro domenica contro la Turchia. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. It vorria va sa.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Bruno Venturini, Napoli bella.

Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli. Beyond.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Fonola Band. A voci notte.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Maria Paris.
2: Tuppe tuppe.
1: Mariscia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trebimeteo. Rimonta l'anticiclone delle Azzorre sulla nostra penisola, permettendo condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati su gran parte del territorio, fatta eccezione per residua variabilità al sud, soprattutto tra Puglia e Calabria, con addensamenti compatti e ultimi localizzati fenomeni. Soffia ancora parecchio vento da nord tra Adriatico e Ionio, qui le temperature diurne di conseguenza saranno più contenute proprio sulle regioni adriatiche, attorno ai 23-25 gradi, non oltre. I picchi più elevati invece al nord, nord sulle regioni tirreniche, anche prossimi ai 27-28 gradi e in ulteriore aumento nella giornata di sabato. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebimeteo.
3: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
4: Roberto Alagna torna su Rient.

bar par le guanna, guano guap, era un re. E piglio la bassotto di enta, mossa panna una zuppatella, guida.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Due gravi incidenti stradali nella notte, vittime ancora due giovanissimi. Barbara Salandri.
3: Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza alla guida dell'auto. Un'altra giovanissima vittima nel Foggiano, un 17enne investito e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto un altro invitato che si è fermato subito chiamando i soccorsi.
2: Trump parla di firma vicina sull'Iran, di guerra vinta e di Europa irrilevante, ma Teheran frena. Le parti, dicono le fonti locali, si apprestano ad avviare i negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo il programma missilistico. Il GIP di Napoli ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore difettoso al piccolo Domenico. Sono accusati di falso e omicidio colposo con altri 5 medici. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nella tappa di apertura della Nations League maschile a Ottawa in Canada, dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio. Gli azzurri superano 3-1 la Germania, prossimo incontro domenica contro la Turchia. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Milva, serenata a Sorrento.

Rogero já me faz suspirar. Tu quando passa me vai venina moça. Oi, boca roça que esfizia te passa. Tu não no sai, mas isto cora minha. Suspira fa. Se una bomba sto a chianire, impazzisce oggi la diera. O ragioniere non riesce a ragionare. O candaniere c'è quando non picchiere. Suspira e fa. Sei una bomba.

Il carrozzo che sfizziete va sa, si na popate e tutto vicinate, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impastate mele fronne rose, sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenzia, e te volessero a 3000 vasi, 3000 vasi che felicità, tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chiede scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un uccile, io sto rendiello che faccio e che fungiello, sospira e fa, ah, sei una

0: Oi bocca rossa che sfizia da vasà. Sei sconvolgente e chi te tene mente sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Roberto Cardinali, Nemica.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Fonola Band. Cor ingrate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, Wap Diel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Claudio Villa. Desideria e sola.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Roberto Murolo. Maruzzella.

0: Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Due gravi incidenti stradali nella notte, vittime ancora due giovanissimi. Barbara Salandri.
3: Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza alla guida dell'auto. Un'altra giovanissima vittima nel Foggiano, un 17enne investito e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto un altro invitato che si è fermato subito chiamando i soccorsi.
2: Trump parla di firma vicina sull'Iran, di guerra vinta e di Europa irrilevante, ma Teheran frena. Le parti, dicono le fonti locali, si apprestano ad avviare i negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo il programma missilistico. Il GIP di Napoli ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore difettoso al piccolo Domenico. Sono accusati di falso e omicidio colposo con altri 5 medici. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nella tappa di apertura della Nations League maschile a Ottawa in Canada, dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio. Gli azzurri superano 3-1 la Germania. Prossimo incontro domenica contro la Turchia. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
4: Bruno Venturini. Tarantella Internazionale.

0: canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Tito Schipa. Mandulinata a Napoli.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, La Somme, Sœur Marie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. A voce rocore Napula.
2: Luciano Taioli. Vierna.

0: Nino Taranto. Fatto va a foto.
1: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una codacca che ha un abbinato, tac, gira molla, fa lo scatto e te cacciano ritratto. Stavo fa fa una foto, stavo fa fa una foto, io amma fatelo fa bellezza mia, i metto a fuoco e ta, tu sei venuta già, fatto fotografa. Stavo fa fa una foto, io amma concettina una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa codac, metto dito e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa fa una foto.

Ah, prima che te fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fare.

0: stavo vabbana conto, davo vabbana conto, e amma vanno la bambolezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, e amma vanno la bambolezza fotografia. Una sola, e amma fatto papà, e fatto papà.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
2: Bruno Martino, na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Isa Landi, Tammurriata nera.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Roberto Murolo, Tiemp belli na vota.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Fonola Band. O sola mia.

0: Fratelli giunge fino a Dio, ha detto visitando un centro d'accoglienza. Alle 15 rientro in Vaticano. Un elicottero privato è precipitato a Solcio di Lesa in provincia di Novara sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Il bilancio di un morto e 3 feriti. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Archiviata la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca, seguita dal successo del Messico contro il Sudafrica all'alba italiana, i mondiali hanno registrato la vittoria sorpresa della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Oggi cerimonia inaugurale a Toronto prima di Canada-Bosnia. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
3: Gabriele Vanorio. Maggio sì tu.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Beniamino Gigli, Dino Olivieri. Troppo innamorata.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Orchester des Teatro San Carlo. Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Aurelio Fierro. Serenatella shue shue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta con Smart Speaker. Con la frase Apri Canzoni Napoletane.
2: Ferdinando Rubino. Torna maggio.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatori Pusillga.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Napolo casa ne va.

che na da bocca, ca passione attacca, te fanno assai e più ricco, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

C'è qua paese, miliardari che fanno spesa, se ne trovano in quantità. No bello giorno teccata, sa pure ditta fatta, capusilla che ha fatto sfratta, io vi suvi, va te rova tosta. Ma per sa portà, non sanno ancora come anna fa. No, niente ce può, per spostare Napoli tosta mo. Si somigliare progetto, ma chi ci si mette mai niente può fa. È tutta vonna Napoli, ma nessuno sa può portare. Chiavo portare in America, chiavo portare in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice, è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da ve. Ma può sa portare, non sanno ancora come anna fa. No, niente ce può, puoi spostare Napoli tosta mo. Si somigliare progetti, ma chi ci si mette mai niente può fa. È tutta vonna Napoli, ma nessuno sa può portare. Quanti ingegneri venano, ma che progetti fanno? Come venano, se ne vanno ma può tornare. Chiavo tira comangano, scastrati intera intera, chiavo spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancullà. Ma per sa portà, o ciò consigli come anna fa. No, niente ce può, ma mezzo è facile perché io vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva a cantare,

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Fonola Band. Mare chiaro.

0: giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. I ragazzi sarebbero stati spinti contro la falesia. Un uomo a bordo di una moto e senza patente ha illuso un posto di blocco dei carabinieri e nella fuga ha travolto e ucciso a Napoli un uomo di 60 anni. Il responsabile è stato arrestato in flagranza. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo, così Trump commenta le notizie sul raggiunto accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Concluso l'intenso viaggio pastorale del Papa in Spagna, Prevost rientra oggi in Vaticano da Tenerife, ultima tappa del viaggio che aveva toccato a partire dal 6 giugno anche Madrid, Barcellona e Canarie. Rivoluzione Juventus, il CDA ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale del club dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli. Carnevale proviene dalla lunga esperienza nel Sassuolo. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Alfredo Bascetta, Oro Lucchiagnara.

Tu quan passa me fai venir una mossa, oi bocca rossa che sfizia te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa.

gelatier, o ragionier non riesce a ragionare. O candeniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa, ah, sei una bontà. Non ho vire col barbiere, non sapono, guarda te, mentre il cliente a coppa seggia somma e dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizia da passa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa, ah, sei una bontà.

0: ye, sospira e fa. Sei una bomba, sto chienire, impazzisce o gelatire. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantiniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Sei una bomba, non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre il cliente a coppa segge, somma e dice: ma chi è che quando passa mi fai venire una mossa? Ho bocca rossa che sfizzi ed vasa. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa. Sei una bomba, sospira e fa. Sei una bomba, sospira e fa. Sei una bomba.
1: Tito Schipa torna.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Fred Bongusto. Tu sei una cosa grande,

cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardano a te. Vorrei sapere una cosa da te.

sì una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non

una cosa grande su me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Luigi Infantino. Usurdat nammurat.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Salvio Vassallo, canzone della Zingara.
3: Ma

Thank you.

conosco tante tante che non so chi un meglio me. E che lire e che brillando so tornato de tourne. A fortuna si è capito, goppe e tavola so.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Roberto Murolo. O Marianariel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. I ragazzi sarebbero stati spinti contro la falesia. Un uomo a bordo di una moto e senza patente ha eluso un posto di blocco dei carabinieri e nella fuga ha travolto e ucciso a Napoli un uomo di 60 anni. Il responsabile è stato arrestato in flagranza. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo, così Trump commenta le notizie sul raggiunto accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Concluso l'intenso viaggio pastorale del Papa in Spagna, Prevost rientra oggi in Vaticano da Tenerife, ultima tappa del viaggio che aveva toccato a partire dal 6 giugno anche Madrid, Barcellona e Canarie. Rivoluzione Juventus, il CDA ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale del club dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli. Carnevale proviene dalla lunga esperienza nel Sassuolo. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
3: Umberto Boselli. Canzone amalfitana.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Rita Siani, chitarra russa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
2: Tino Pattiera. Mamma mia, che vo sapì.

0: Mario Pasqualillo, Pina alla Mara, Drinkete, Dra.
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
1: Sto cuore carme.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa più.

0: Sto un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dilla, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: pesca sta ferma e ti sposa.
1: Caporal, una cosa.
0: A perché? E mo fornesca sta ferma e ti sposa.
1: Caporal, una cosa.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni, Warracina.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Bruno Venturini, Tarantella Luciana.

0: Miranda Martino, Lili Kanji.
1: Ma non so più

me senderis turba. E voto un goppo foglio, sente parlare Lili. I leg ma m'imbroglio, che vuoi arrivare a capi, ma che sta non m'imbroglio.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran. Il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri, dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre, la forza del mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Mondo dell'arte in lutto, è morto nella sua casa di Londra a 88 anni l'artista britannico David Hockney. Hockney era considerato una delle più importanti personalità dell'arte contemporanea. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore granata nel 2008, il tecnico campano prende il posto di Roberto D'Aversa. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Beniamino Gigli, Surdate.

Dissi subito, signora secca qua, rispose lei, stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora, e qua Sanzina andrà.

0: fai bagni qua certissimo.
1: Non mi parti domani.
0: Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, grazie. E sa mucche a signor. Ya, ya. E allora

까베무 환해도 빠르바드 야누나미에테 브룸 트렌말루자가 바사 말링거리가 에팔리베 에뚜 흐드시가 사도 사도

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Fonola Band. Torna a Sorrento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Toni Astarita. Portatela sti rosa.

Canenna sposai e do paese in un ricco capone, dopo un anno facette barone, e zucco zucco zucco zucco zucco, chi sto chiocchio non gli va in campagna e la

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Lina Sastri. Monastero di Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. E stelle Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 19 e un minuto. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Beniamino Gigli, che sotturnata fa?

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarizzami.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Tito Schipa. Ite vurria, vasà.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo. Miranda Martino. Tuppe tuppe.
1: Mariscia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il caso Garlasco, novità per Alberto Stasi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Verso l'uscita dal carcere per Alberto Stasi, che sta scontando in regime di semilibertà la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, si profila l'affidamento in prova ai servizi sociali dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano in merito all'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
2: Un guasto tecnico ha impedito il decollo dell'aereo che doveva riportare il Papa da Tenerife a Roma dopo il viaggio di 7 giorni in Spagna. Leone dovrebbe partire con un Falcon messo a disposizione da Re Felipe. Useran discordanti i toni delle parti sul raggiungimento di un'intesa per la tregua, ma il premier pakistano Sharif rassicura: raggiunto l'accordo su un testo definitivo. I mondiali di calcio, stasera la cerimonia inaugurale di Toronto, subito dopo il Canada, squadra di casa, riceverà la Bosnia, la squadra che ha eliminato l'Italia nei playoff. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Orchestrina napoletana, sogno di bimba.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Delli. Com'è bella stagione!

0: canzoni napoletane, emozione, tradizione e passione.
1: Giuseppe Di Stefano, o sole mia.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Franco Ricci, tutte sera.

0: chiamo Margarita. Fammi punta il doppio. Dico a naviga e boh. Non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa.
0: Ma di
1: attenzione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello nelle prossime ore in gran parte d'Italia, un pochino di variabilità all'estremo sud, tra la Calabria e la Sicilia orientale, magari qualche breve piovasco nelle zone interne, ma per il resto tanto sole, un po' di vento, quello sì, si fa sentire al centro-sud in particolare, e temperature in tutta Italia più che accettabili, si sta davvero bene. Nel weekend piano piano il vento tornerà a calmarsi, di conseguenza temperature che risaliranno di qualche grado, in particolare domenica pomeriggio il caldo nelle zone interne si farà un po' sentire. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Dino Giacca, Pusil Cadderuso.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Miranda Martino, 'Ndrinket 'n Dra.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Gilda Mignonette. Mandolinate il migrante.

0: Carlo Buti. Agata.
1: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non ci vengo a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro, era rabbito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso arrevo.

0: ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A Sole e Ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte bella tutta sola insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
3: Gabriella Ferri, Maruzzella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 21. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Vittorio De Sica, Veni tu chiatamona.

0: della virtù.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Franco Ricci, Carmela.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Massimo Ranieri, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gilda Mignonette, con la senza mamma.

0: e a Mario. Uvash.
1: Agenda camma bene sentinella, non da swash da mattina sera, ma che storia da testa novella, ma come se c'è la testa morera, e invece voglio bene una figliola, che sta in tua scena.

mi dice la signora mia, a sto quarto piano non ci ha mai. Io vado dice quanto certo Dio, in via la terra c'è sta buona assaia, e in tanta figlia che la bella sina, lo sta con l'ore quando si ammarita.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Claudio Villa, Ite vorria va sa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Cristina Fontanelli, Scapricciatiello.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Lina Sastri. Tutta

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Corelli, O Paese do Sole.

0: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Roberto Murolo. Ha già prodotto suon.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Aurelio Fierro. Desideria e sola.

Canzoni napoletane, tradizione e sentimento. Silvana Martino. Preferisco il 900.

il novecento. E tutti i giorni mangiano tutto caro. Tu vestita esco alla gelata, sta spaccata non mi va. O russetto e sigaretti, calzoni alla maschietta, niente.

sta con me, la metto in quella a te. Da pautista non mi piace, la parata non mi va. O tennista, la pelota, l'ippodromo, ma va la nuota, ma anche che stava.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gilda Mignonette, a Cartolini Napoli.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 23. In punto. Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriella Ferri, Ciccio Formaggio.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Aurora Giglio, Frisca Frisca.

0: che piacere, che godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo casa mora, son fresca in te a fora.
1: Enrico Caruso, Avukel.

0: canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Alfredo Napolitano. Desiderio.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese, leccese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi conforta, che le guerre mi dico così. Quando è sport, ed ogni

e con tutto che faccio balic mi chiamano chic. Io non spendo, però sempre c'è chi spende per me. Io mi trovo fra tutti i banchetti, cenetti, longetti, frantetti, concetti, balletti, sonetti.

ho la vita del grande di vecchio, mazzo alle tre. E se vado da qui fino e lì, io voi dec sì. Voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, pista, pista, solista. Tengo pure una telefonista che zitta ma fitta, ma in vista per fitta, fallita famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, che le gelle mi dicono così, quando è sport, ed ognuno vorrebbe...

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
3: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Francesco Albanese. Napoli canumor.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Silvana Martino, A tazza e caffè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella. Luna Caprese.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mirna Doris, Reginella.

0: Ehi! Ah, che rit! Mi spusa! Pasca un ricchio! E te mana dovuto!
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Egisto Sarnelli, Commo Zucchero.

0: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria vasà.
1: Ah, se ti potesse ricere quello che cuore rice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

E tu costai a sentra, ti imbrogli a piesa a issa, come succede spissa. E addio, felicità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Ugo Calise. Scapricciadiel.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Giuseppe Anselmi. O solo mie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. È l'una. In punto. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Peppino di Capri. O Marinariel.

0: lalla, che lalla, che lalla.
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Mariangela D'Abraccio, Sola.
3: Come una varga sversa mia somara, sto buspattendo che te ne si chiude, non so ce che già fa parola amara.

die Mano va notata, fai scordare tutte peccate, stringete in braccia a me, sotto a stucire.

0: canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Cecerinella.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSat sul canale 646.
1: Gabriella Ferri, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Marino Marini. Na voce, na chitarra.
2: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia guatte scombinate.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 2:02.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.